Blue 100.7, Marillion, Kaylay. Y vamos a seguir con Cristina Aguilera, Genie in a Bottle.